0: Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: 12 horas e 39 minutos.
2: Sei connesso a Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Som com qualidade. É aqui. Estéreo Sul. Digital.
1: 16 horas e 48 minutos.
2: Sei connesso a Stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Stereo su musica nella tua vita.